ti le parole che sorrido, aplastando quel periodo cosmo che cura la linciera.